canne, un flauto fai, suoni come il grande pan. Sei tu, Peter, tu che a Kensington giochi, Peter.

giù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa, le lunghe